0: mare.
1: Sei andata via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.

0: sei andata via, allora addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.